0: algo.
1: Ne? Se le dice algo, ignori se sta a perro.
0: Ne?
1: Da Boris non va il suo vostro di calcimo. A Pierero si ne guardi molto sto a vuoi, si sto battagli.
0: Ne, ne, vorum, ne.
1: E sta, sto para para con lì.